tutto se vuole. E spagazzi che si esami che è colpa e lei. Su tutto se vuole, ma si io tu gli è che vuole. E che ha fatto un po'.

Radio, radio, mezzo perché si guarda di pensare a voi con la vita. Radio è il mondo, voi con la vita. Basta gatto, basta gatto, basta gatto, basta gatto.

Senta che mi prosta, hai tutto quel che ti studio in realtà, quando mi

Alta come un carrisilta. Dai cacchi un guantotta, mi piani e chi tu io cotta.

Auricula il sonetto, salta il nostro effetto, tu impatta con tutte le terre, anche le multe, te, mica, tu

Vi sei qui, e io cosca vina, è di vina. Ti la nai se lette, poi va che sapeva, fuori sta ritta sotto più. Molte che età, i sei miei di anni, io con cazza, o niente in vina, o sto anni a cazza, o ci per toi, se lo hai fattus.

siete mister Putti, ma usco nato usa in nomine se fai qua su e quello si era mister mai ma io ya sta capo del cosca naudi si è là nelle ricconato villa io con l'intu